0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Estás en medio de una hora de música sin parar. Ponte Exa.